ia ka no ia he kua kua e hele ana hoi ka le o pere kua hua kai ki la moila e pere.